alla gratia antina al benedizio. Ya Juana, Darla, mi calule ya tu ya llamó. Ille Nina Ba. Shabakat, Shabakat, Ayay, Allah Kullu. Bida, Ulumu Kulu Wai. Ashan Wabuku, Ayubo, Al-Yedi, Ibar Dilina.